piove e mentre guardo il mare ripenso alle parole che mi hai lasciato scritte. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più. Agosto sembra ormai lontano, ma io sono vicino a dove ti incontravo. Semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

piove sui banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.